0: Wow, Karen Young, ça réveille. Hein. Et tant pour dire droit, Marco Biancarelli et Cunello, justement, ne parlaient ou de rien t'adjoindre.
1: Votre été, votre radio.
2: Ici RCFM.
3: Carienti, buongiorno. Oggi, quando pidemmo la nostra vettura o che camminiamo in una città straniera, nanto un telefonino o GPS, ci dici in dove andà. La prudemmo di tanto in tanto, ma qual è chissà vero come marcia? O GPS, in inglese Global Positioning System, o in corso Sistema di Posizionamento Globale, approda una rete di satelliti che girano intorno a Terra. Ci vuole sapere di noi che questo sistema appartiene al governo federale degli Stati Uniti d'America. Ognuno di questi satelliti manda un segnale con l'ora atomica e la sua posizione precisa nello spazio. Il GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere, mettendo tutte le informazioni in comune. Ecco come tu trovi la vostra posizione. Il vostro GPS riceve e calcola quanto tempo ci vuole al segnale per giungere. Mettendo tutte le informazioni in comune, ecco come tu trovi la vostra posizione in cui longitudini e latitudini e di nuovo l'altezza. Il termine preciso è triangolazione satellitaria, o di nuovo trilaterazione. Perché il GPS ha bisogno di onde di tre segnali sfarenti al minimo. A dire la vera ci vuole sapere di noi che come l'ora della vostra vettura o di vostro telefonino non è mica esattamente la stessa che qui a vero precisa di un satellite, può accadere che la vostra posizione sia sfarente a qualche metro presso. È a questo momento che questo sistema domanda a un quarto satellite di mandare torna informazioni complementari. Allora, la prossima volta che uscio GPS vi dici «Ogocco, gira via Pasquali Paoli!» Pinzetti a subbado di segnale in un cielo ed intorno a voi chi vi guida.
0: Marco Biancarelli sur les ondes d'RCFM. Ah, ringraciable. Sarah Magia, c'est une chronique que vous appréciez particulièrement et que vous retrouvez bien sûr régulièrement sur nos ondes. Voici Zveludiz là pour vous accompagner. 8h47 minutes, que ça passe vite. Hein. Vous allez peut-être préparer un repas, vous allez peut-être aller à une messe, ou alors profiter simplement d'une belle journée. Nous vous accompagnons avec grand plaisir. Et dans la prochaine heure, des extraits de votre magazine Les Experts, best-of, pour vous permettre de retrouver les meilleurs moments de la semaine.

0: 9h30, direction Le Standard pour accueillir Dominique. Bonjour.
1: Oui, salut.
0: Salut, et kumewa.
1: Ah,
0: mi va bien dire.
1: Appena usoli, più mondo usoli che hanno oggi, poi l'avete
0: detto. Ah, gustera l'onore, resta male, Dominique al porto, a Durigonichu da oggi.
1: Vabbè.
0: E allora, Dume, gli scontri di Galenzana, fallirà, sarà l'occasione di fare un regalo, forse?
1: Di qui, sono assai felice di fare un regalo, perché so già qual è la già regalo.
0: Abbiamo
1: avuto tutto disente, tutte e due, Alesia, Doria, sono veramente due oggi che parlano veramente insieme e dirà un concerto magnifico a casa di Elin.
0: Ah, in Bastia.
1: Ah, è veramente magnifica, sta lì, ha una potenza magnifica, tu già non c'è nulla di perché capisciamo già e sappiamo come la potenza che l'ha, dunque, e lui è insieme di qualcosa di straordinario.

0: Mi chiamo Ernesto Valoni, detto Nenè, sono entrato in Mattia Giuri, sono 16 anni a oggi, ne sono diventato presidente. Era per me un sogno di zitello, di entrare in Mattia Giuri. Quando ero giusti per la prima volta, aveva 15 anni, ha detto a mia mamma che cantava in un borgo in Mattia Giuri. Ha detto a mia mamma, mio mamma con quale voglio cantare? A mia mamma mi guarda con aria dicendo, in Mattia Giuri non aspettano che a te. E ha messo con tutti 50 anni a un tempo in Mattia Giuri. Io sono mica una pernice in andata, io ho 80 anni e 16 anni fa ho avuto l'opportunità di rincontrare una persona che ballava alla Sala San Sebastiano e appena che ballava c'era una musica e io cantavo e una mi dice avete una voce che banderebbe un gruppo del quale io canto, io dico ne cantate in due. Io canto dei macchiaggiori, io mi sogno di sentirlo, io entro dei macchiaggiori. E così si è fatta la cosa. E quindi è una bella storia, eh? C'era un sogno di sentirlo. In 2026, è come nel 1936, non ha cambiato, le nostre canzoni, non c'è mica polemiche, non c'è che canzone di misteri, canzone di natura, canzone d'amore, canzone di tutto, ma mica polemiche, non c'è mica. Sono vecchie canzoni che hanno più di 100 anni certe, eh? E rappresentiamo la Corsica, la cultura corsa, e siamo stato il primo gruppo a parte di Corsica a cantare fuori. Abbiamo comunque visitato più di 30 paesi, 70 ville straniere, e più di 100 ville francesi. Questa è qualcosa di incredibile, eh? E c'è stato 817 persone che sono venute in questo gruppo. Magnifico è come storia. E in questo gruppo c'è stato 62 matrimoni. E cerchiamo di mantenere questa fiamma, questa fiaccola di cultura. C'è stata quella che ha creato il gruppo, ma Micella Poggi, Filippo Laurizzi, Augusto Arighi, François Balbino e io. Ma mai pensavo un giorno che sia diventato presidente del gruppo di Mattia Giuri, allora che c'era un bisogno di sentirlo di entrare in questo gruppo. Mai l'avrebbe pensato. E siamo una ventina, o minimo una ventina. Quando cantiamo siamo sempre in antascena, minimo 15, eh. Questo allora è. Ma oggi ci vorrebbe che l'entri qualche giorno. Ma gente credono che i Mattia Giuri non esistano più, perché non ci sentono mai, perché non parlano mai di noi, e per questo che io ho fatto che voi siate qui, per noi è una cosa enorme, è qualcosa incredibile. Fermo le nostre ripetizioni una volta a settimana, tutti i lunedì sera, ogni tanto ci incontriamo per un aperitivo, ci facciamo una mangiata quando non si può, e andiamo dove ci chiamano, ecco, andiamo nei paesi, facciamo certe sortite del continente, eh. E ogni volta che andiamo in continente abbiamo più mondo in continente che in Corsica. Poi così, no? Come si dice il francese, nul ne profeta en son pays, eh? Ecco. Ma se no è qualcosa di incredibile, e niente quando andiamo a cantare. Oh, ci ricordi le canzoni che ho conosciuto quando era zitello, i vecchi soprattutto, eh? Quando era zitello, questa conosciglia, mia mamma mi cantava, un mio papà piscava, che cosa incredibile. Sapete, una volta siamo andati all'Istituto Notre Dame, dove ci sono i vecchi, noi tutti gli anni, periodo di Natale, andiamo e facciamo uno spettacolo così per la gente. C'era una donna, Anton Futtuio, veramente vecchia e proprio malata, gli ha perso completamente il cervello. Vicino a ella c'era un'altra donna che teneva a mano, ha detto, vedete questa donna qui, ha fatto il primo viaggio di Mattia Giuri in Alemagna nel 1936, ma veramente una persona, veramente, non so come la si dice, a fallissimo che il mem. Abbiamo cominciato a cantare, abbiamo venuto, ha aperto l'occhi, e come se lo fossi in onda, ha cantato, io guardavo l'antesolabile, a tal punto che c'era ancora. Mi disturbava a tal punto che ha cantato tutte le canzoni che abbiamo cantato questi, e quando abbiamo finito di cantare si è addormentata addosso, è andata a pigliare poi. E tutto le è venuto in mente. Sono canzoni, come posso spiegarvi, c'è Arrostaglia, canzone di muli, canzone di mare. I Mattia Giuri hanno fatto conoscere a Corsica e Bastia nel mondo sano. Nel mondo sano, che famosa canzone. La bacca con le bastiese. Questo è. Sapete, una volta i mattiatori sono andati in Allemagna, io non c'era mica, sono andato a Filingen. E quando sono giunti in gara, un gruppo allemano che l'ha ricevuti, l'hanno ricevuto incantando la barcacolla piastiese, l'hanno scritta tutta in fonetica e sono stati sorpresi, e questa si è cresciuta incroyabile. Voilà, c'est le mattiatori, c'est ça, c'est la culture, c'est Sébastien, c'est la Corse. Un gruppo essenzialmente bastia all'origine. Ci vorrebbe qualche giorno che venissi, ci vorrebbe qualche giorno. Fermo tutto perché li vengono, eh? Fermo gli ammi, fermo l'appelli. E penso e spero che questa emissione, quando la passerà, qualche si la sentirà. Ciò che mette una, come dice, un freno ai giovani. Non è ho fatto di venire mattiagiori, ho fatto di mettere costume. Ci siamo tesi lì. Sì, noi veniamo, ma stiamo come noi siamo, con i nostri gini, le nostre vaschette, ce la metto costume a mattiagiori, di ciò che faceva bellezza un gruppo. E niente, venendo per decorom, venendo per la festa, così, bene, così se il decorom, se vai, il costume, se ciò che fai tu, eh. Quando noi cantiamo un Bastia, lo teatro, quando io vedo il teatro pieno, di cose incredibili, eh. C'è accaduto tipo più di 500 persone al teatro, eh. Siete straordinario. La dernière fois qu'on a à l'ultima volta abbiamo cantato in Ghisonaccia, so 3 settimane, ci siamo campati, niente, erano cantati. Abbiamo cantato un corte all'università, abbiamo cantato in parecchie regioni di Francia. L'ultima volta siamo andati in Alsace, che hanno una cultura, erano cantati, incantati, di veramente un défendre notre culture, ecco. On est des défenseurs de la culture, parce que là, c'est la vraie culture, c'est ça. Moi, je n'ai rien contre les acquistes, attention, moi, je respecte tout le monde. Hein. Mais avec notre vraie culture, c'est les mulatteri, les rustaghi, les magimoni, les ouattesimi, les anadura. Voilà, c'est ça.
1: Allez, indicatif.

0: Terre et Onde et sur RCFM célèbrent les 90 ans d'Imathia Diouli. Nous sommes allés à la rencontre de cet ensemble Bastia, l'un des plus anciens groupes folkloriques d'Europe, au couvent Saint-Anne de Lyon à Bastia, où le groupe se réunit pour répéter chaque semaine.
1: Io mi chiamo Arcibaldo Roberto e sono di Imathia Diouli in 81. E questo gruppo mi ha appassionato di boh, mo gioventù, di boh, i residilo. È sempre stato un sogno per me di entrare in questa squadra della canzone corsa e della canzone di Adara, di passato. Io sono sempre stato un mezzo di artisti e tutto questo. Quando sono arrivato a gli scontrati di Fratelli Ricoveri in Fanale, ecco, io dire, quando ho guadagnato già io, in 81, quando ho guadagnato, e tu mi fai dire quello che è un gruppo, e quello è un gruppo che mi è sempre piaciuto, e sono andato direttamente da Oasse, ho cantato appena come ho giocato con Fratana di Vede Becrapugno. Tutte le amicizie in scontro, qualcosa, il balvagotto di Davide è l'amicizia. Quando c'è questa amicizia, si sperta sai a fare. E mi ricordo, a me è sempre stata di portare queste canzoni di paesi, e poi in più di qui, ho scontrato certe gente come Mathieu Fabre, che era un cantatore meglio, fece mica per Imathia Diouli, fece per il canto di Girno. L'abbiamo scontrato, eravamo calvi, in pieno usore, in piena notte, in pieno usore, eravamo calvi in piena notte, un chiaro di luna cantando un serenato terribile, eravamo tutti qui a fare i cori e tutto, era magnifico. Oggi si passa bene, ma c'è la gioventù che rimprò appena bene, perché la gioventù da qua si forma più come prima, due musiche, due cose, e facciano i gruppi. E cosa mi dispiace è che la gioventù pensa mica che i Imathia Diouli di una radica, di qualcosa di importante per la canzone e la musica corsa. Non facciamo più i valli come prima, perché siamo essenziali, ma abbiamo una ricchezza di poter fare festivali, di poter proporre affari importanti. Quando hai questi giovani che ci mettono appena aperto dicendo no, siamo più un'altra strada, no, noi siamo un'altra strada, e poi bisogna astridarsi, perché tutte le canzoni a sei corse che sono arrivate da qua sono insieme le canzoni che cantavano i Imathia Diouli. Io sono vicepresidente, a maniera di rimprono appena tutto il mondo, di portare per l'amicizia fra tutto il mondo, per i viaggi, portando le gente in vittura tutti insieme, no? Si fa come una famiglia, il Imathia Diouli è una famiglia finalmente. In questa scena, io quando facciamo partite di Oasse, sono contento per cosa porto a Mobertide, e poi abbiamo provato teatro, arrangio i pezzi di teatro, perché il Imathia Diouli aveva ancora appena di teatro, e Zenette, come si dice, e poi quando c'è una canzone, arrangiamo i passaggi, c'è un cantatore, per mica sta senza far nulla, c'è uno che faccia apposta di biscotti, di Rai Viretti, per dare una macchina. Una macchina, una canzone, perché a partenza voleva dire che c'è un mica troppo da immagine a una canzone, perché c'è un soggetto che c'è in Trento che da portare un mente alle persone che ascoltano. Ma quando si faccia appena di fattezza, di preparazione a quelle canzone, quando un residente canta la sua canzone, mettiamo un serenato, c'è gente che ascoltano, facciano apposta di seguire, si avvicinano, cioè come la vita, rappresentiamo appena la vita di un paese.

Vediamo François Balbino e sono nato il 25 dicembre 1940. Quindi ho avuto 85 anni, vediamo. E sono entrato al mese d'ottobre 64. 24 anni, sono giunto come chitarra. E giustamente hanno bisogno di chitarristi. E un amico che sta accanto a noi dice: ma conosco un monsieur di Macciaglioni che hanno bisogno di chitarristi. È andata vero. E così sono giunto, c'era una mamma la voce e feci la ripetizione con l'accordeon. E io ho 85 anni, ha fatto l'accordeon, dice: essaye di fare un po' qualcosa qua. Ha fatto ciò che l'ha fatto l'accordeon, l'ha fatto introduzione. Ah, ha detto: c'è l'acqua di vega, se tu vai rimanendo un mese di me, a sera, poi nel mezz'ora, a 3-4 ore, ti faccio vedere chi ce l'ha fatto. E ci sono andato una decina di volte e sono giunto, infatti sono io che facevo l'introduzione già dopo due mesi. E voilà, e di voi c'è stato qui, c'è sempre qui. Abbiamo mancato una decina di anni quando abbiamo più in nada, ma facevamo sei viaggi all'epoca, di 24, di 64 a 78. Andiamo tutti gli anni, ne facevamo 3-4 per anno. E dopo, quando sono rivenuto, io basta appena, no? Sono rientrato in onda, adesso rientrato. E tipo sì, ho continuato tutto il tempo. Dunque, un gruppo c'era un cavo che voi danno. Un ricordo particolare. Il primo viaggio che gli ho fatto era con Forò, in 85. Un concerto con Forò, c'era 5.000 spettatori, avremmo avuto 40 scena, ma c'è passata, questo è il primo. Dopo abbiamo giocato a Vichy, abbiamo giocato alla stessa data, e quella di lui, ma c'era qualcosa che non andava mica, ho trovato un gruppo, non era più, non tengo cosa, mi sono messo in cuore. Da scena tutto il mondo mi guardava, ha detto: se continuate così mi devo fare. Dice: ah, faceva 7-8 mesi, era così. A parte questo, non ho avuto veramente gli altri, che mi ricordo più di tutto. Oggi un gruppo, hai bisogno di giovani, perché facciamo sei valli a fare di danza di l'epica, ora ne abbiamo più, siamo tutti vecchi. E i giovani al Parlamento non sono mica interessati. Non so mica se è un costume, credo che gli appena con costume che va già in cura, lo stimento a parte quello, abbiamo bisogno, Piero, e cerchiamo di dare un colpo come tu, eh? Ah, se non era appassionato era mica mia. Guardate, ma che la passione c'è, cioè, chi ci ha tenuto tutti quelli che sono qui, perché ci sono più di 30-40 anni di gruppo, tutti li aperti, io non ho manco più contato. Ciò che ho regrettato di domenica scrive ogni volta che partia di ridare per ridare i soldi i rubi della mandati in Germania in Europa, e mo' tutto fuori l'Africa, quando erano mandati in Senegal a Dakar, erano i costi quella che ci abitavano. Abbiamo fatto una settimana a Dakar e una settimana a Bijan, tutto pagato, viaggio, cioè, ci vogliamo cuidare con una settimana di più. Avevo per fare così, cioè di fortuna, non siamo più soldi, non pagano più di viaggio di nulla. Dunque, le sottese sono poche, poi è come lo siamo tutti vecchi, la ripeto, è così. Se i giovani mi sentivano, ma...

Francesco Maria, ma sì, sono 18 anni, 19 anni, cosa ho un lupo. Sono venuto per un canto e per un allo, soprattutto per un quadrio, perché io ho sempre fatto un quadrio, con tutte, ho fatto acustica completa per un altro quadrio questo, e anche un quadrio costumato. Abbiamo rappresentato acustica in parecchi luoghi in continente, andammo in scuole a ballare, e qui è poco canto cosa è venuto, perché è un pezzo che anche io mi piace a cantare, ma facciano ancora, e guardate qui, facciano ancora un quadrillo doppio, un quadrillo doppio, e admettiamo, è un piacere disse nei macchiaioli di vestirsi come Luciole a uso corso. Mi è sempre piaciuto, perché noi siamo dei paesani, abbiamo visto come erano vestiti i nostri vecchi, e chi ci tenevano a sti costumi, gli era un piacere, perché io sono stato sempre guaiante anziano quando ero residilo. Poi dopo, a vent'anni soprattutto in Africa Nord, abbiamo perso tutto, tutte l'orientazione che li avevano i nostri vecchi soprattutto, ma il costume è importante. Io sono qua, amo moglie, amo i costumi, eh? E

0: Amdé sur RCFM célèbre les 90 ans d'Imathia Diouli. Nous sommes allés à la rencontre de cet ensemble Bastiais, l'un des plus anciens groupes folkloriques d'Europe, au couvent Saint-Anne du Bastia, où le groupe se réunit pour répéter chaque semaine.
1: Jean Valier. Io facevo 30 anni e poi si è morto mio cugino, non c'è più vogliato, mi ha fatto bene, ha detto bene, cercano e anche cantare un poco presto e sono giunto, ma non ripeto mica che sono giunto, ma credo questa gli ho fatto canto solo, faccio solo qui, faccio solo tre o quattro canzoni e poi l'imbianza dell'imbianza che voilà, e mi ha fatto parecchi viaggi in continente, soprattutto in continente più di una volta, attenzione, e siamo stati ricevuti così o toppa, ah, voilà, continente, eccoci perché sono giunto gruppo, dopo, voilà, l'ambianza mi piace, e la mia maggiore se diremo che è un'ambianza di fratellanza appena, appena detto questo così, dopo ci ritroviamo davanti un bicchiere, non importa cosa, vedi, le faccio partita di Manciaiuri. Ma e Manciaiuri ce la dico che 50 anni fa erano importanti in Corsica, perché non c'erano mica tutti questi gruppi che lui c'aveva. Andavano dei paesi e feste parrucciari che chiamavano, erano invitati e andavano a cantare dappertutto, tutta Corsica, ma il continente è più buono, in America. Ha parlato in 35, un gruppo di Maradona 35, dunque ha girato nel mondo.

Ahí usó María Magdalena Massé. Faccio parte di Mattia Giuli di Bui 2008 come marito. Si mentra di Mattia Giuli con gran piacere. Abbiamo conosciuto per rapporto a un'amica che ballava con noi, a Gadria, e ballavamo a squadria. Diana di l'Alba. E elle a detto c'ho la panina di Mattia Giuli perché ballate e poi tanto guardare. Io ho detto proveremo, perché mica. E di boh, ci siamo e ci faccio piacere e di una fa e di awa mi un neanche vrai dunque non ne ballo, hein? Perché come dire, perché il n'y a pas les jeunes e i giovani non vogliono mica portare a gusto. E per la villa di Guastilla di una farone, enfin, io penso così, wow, non è che abbiamo pensato, hein? Ma mi verrebbe veramente bene di un tissu gruppo di una così. Quando luce qualcosa in Bassia, soprattutto, hein? E anche non è che due canzoni, ma obbligato di seguire quei costumi per mostrare, enfin, che ci sia sempre qualcosa in Bassia, in Corsica, perché mi pare che dappertutto. Non so eravamo goccia occhio 20 anni goccia occhio di noi a ballare il costume e noi l'abbiamo perso, non c'è più nulla, non c'è più nulla perché già c'è stato il Covid, tutti sono malati, non c'è più giovani e pourtant il Gadrio si balla, arrivi appena mi pare in scuole, in tutte le scuole in Bastia, dappertutto, in Porto Riccio, Ajaccio, e voilà, mi pare che l'affare sarebbe meglio, enfin, se l'usibo a zingarsi da una pena. E del gruppo di Macciaioli c'è tutto, c'è l'ambianza, o più di volte non siamo mica sempre disponibili per fare qui, perché bon, se Luigi domanda non si manda le volte, ci sono che lavorano sempre, noi si maritirata, ma ci sono che lavorano sempre. E le volte ci va bene perché volevamo essere appena aperto per approfittare di una pena. E poi le volte i musicanti mancano qui, no? Ci sono, ce ne sono sette, ma le volte mancano in noi. Ma il gruppo di obiettivi di sorte di essere tutti insieme, anche se lui si parte mica, non fa niente, ma in Corsica già di una farone. Siamo quelli di parecchie volte quest'anno in Isola Rossa, in Balagna, appena per tutti, ci hanno domandato. E si manda di Ghisonaccia, un tanto. Si manda di noi appena qui di noi lingua corsa, e anche io ho gli stessi di tanto in tanto perché mi faccio piacere già di cantare appena di passare un momento, perché l'anno passa noi no. E quando la faccio su scontro che cazzi con Bana di una farone in noi, voilà. Si spera che andremo a dormire appena più lontano e poi fa un coup anche perché mica il 90 anni di Mattia Giuli.